0: Molto bene. Ciao, grazie. Ciao, grazie.
1: Baby, let's go! Orgasmo para tus oídos. Sónica 101.5.